Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

faccio pugnal, le sale fai se l'erba non sei tu, ch'io ti brandisca. Mi sfuggi.

sanguina atta, cerca nota fredda sui e mi, ogni lume terra in ciel, l'opera presso non bugia, amor, nel silenzio non aspettiamo.

Grafer Marshal Trano, questa salto mi tette, o spalzarmi per sempre. E pur la vita